0: amahoro neza
1: bitashira mu izina
0: ego nipfuriza abandi jo yiza
1: bamereye kuri wo mpa murongo
0: urakoze
1: mama nawe tukukana wagira ijoro ryiza bene watu wako la mdogo wagira ijoro ryiza
0: ego
1: sokuru na nyokuru mukagwema wagira ijoro ryiza yomba na Felicine na Miena na Nadia mukagwema wagira ijoro ryiza
0: ego
1: Grazie a mia vicina Grigio Gizza. Daniele Funga Grigio Gizza.
0: Ego.
1: Sana a Gia Vosso a Grigio Gizza. Sono
0: una cosa. Una cosa c'è anni in amore?
1: Ok.